stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Rosa, devo fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 11? Sta fermo con la mano. 12.
1: Che è Pippo.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, in un'ora un anno di musica e naturalmente i fatti principali dell'anno. Oggi 1975, era il 4 marzo, Charlie Chaplin viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta. Il 6 marzo viene approvata la legge che abbassa la maggiore età da 21 a 18 anni. Il 9 aprile a Los Angeles, Federico Fellini con il suo film Amarcord vince il suo quarto Oscar. Il 13 di aprile in Libano un attentato a Beirut innesca lo scoppio della guerra civile che durerà per 15 anni. 9 maggio. A Parigi l'aereo supersonico Concorde effettua il suo primo volo con passeggeri a bordo. L'8 settembre un terremoto in Turchia provoca circa 2.000 vittime. 2 novembre viene trovato il cadavere di Pierpaolo Pasolini lungo il litorale di Ostia. Vietnam, le truppe americane lasciano Saigon alle forze Viet Cong. Moriva il 4 gennaio Carlo Levi, lo scrittore e pittore. Il 15 marzo del 75 scompariva Aristide Onassis, l'armatore greco. Il 20 novembre moriva Francisco Franco, il generale e dittatore spagnolo. Chiudiamo come sempre con Sanremo. Primo posto del 75 Gilda, ragazza del sud. Al secondo posto Angela Luce, Ipocrisia. E al terzo posto Va Speranza Va di Rosanna Fratello. Adesso ascoltiamo invece le canzoni più famose dell'anno del 1975. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo davanti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi a me. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, facevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro. Per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

0: era questa l'ultima canzone.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente,

l'ho vista dopo un anno, l'altra notte. Ridevo, ridevo, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore

La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

0: Wow.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
0: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
0: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
0: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
0: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

camminare, nuotare, sciare.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Campana! Ok!

Mi spiace, mio caro intelletto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici tu. Scusami.

usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te, ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa è una settimana molto particolare, uno perché siamo nel cuore dell'estate, anzi l'abbiamo abbondantemente superato, direi, per nostra fortuna per quanto riguarda il caldo, forse non fortunati perché insomma sta per finire l'estate, ma diciamo che moltissimi di voi ci dicono che insomma aspettate la fine di questa estate, e poi soprattutto perché è partito per il suo ultimo viaggio uno dei più grandi autori, interpreti, scrittore, insomma artista che la musica italiana abbia mai avuto, e cioè Francesco Guccini. Ed è molto interessante il fatto che ci sia stato un cosiddetto feedback da parte del pubblico assolutamente straordinario, anche per tutti i canali di Radio Rai e per il nostro canale Tutta Italiana, perché questo vuol dire che c'è un bisogno, una sete di musica anche di alto livello, di contenuti assolutamente importante, e contrasta un po' con quella che è la classifica, soprattutto quando siamo in estate. Quindi spero che questo sia un forte indicatore per le case discografiche, che possano comunque anche produrre cose diverse. Qualcuno ci sta anche provando anche in estate, quindi questo è sicuramente un ottimo segnale. Quindi noi andiamo alla classifica. La musica che vi proponiamo in questo programma è ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, ma insomma una riflessione devono farle anche le radio italiane, ed essere coraggiose, anzi non coraggiose, assolutamente normale come cosa, quella di trasmettere musica di autori molto importanti e con contenuti importanti. Anche le adunate, quelle spontanee che sono nate la sera in cui è morto Francesco Guccini, con gente che in piazza cantava le sue canzoni, dimostra che c'è un bisogno, una sete di questo tipo di musica, e lo dimostrano anche i dati, perché gli stream che riguardano le canzoni del passato stanno aumentando in maniera vertiginosa. Si parla dell'85% di stream di canzoni del passato rispetto al 15% di canzoni del presente. Quindi questa è una riflessione molto importante anche in vista del prossimo Festival di Sanremo. Comunque vi andiamo a raccontare in questo programma ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse. Poi in Disco Rai il mercoledì alle 13:19 potete trovare le interviste agli artisti che abbiamo incontrato durante l'ultima stagione. Poi c'è stato anche lo speciale ovviamente Francesco Guccini, con un'intervista che gli avevo fatto 10 anni fa, ma nel corso della giornata su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare veramente tutti i tipi di musica, e soprattutto anche la grandissima musica italiana come quella che ha rappresentato Francesco Guccini. Allora, prima di partire con i dischi caldi, quindi dalla 20ª all'11ª posizione, vediamo un po' le 5 canzoni che sono rimaste fuori da questa classifica. In 25ª posizione scende America, la cover di Gianna Nannini insieme a Marrakesh, per un album che tributo che pubblicherà a settembre. 24ª posizione in discesa Businessman di Dito nella Piaga. 23ª posizione invece sale il nuovo singolo di Cioffi, lo abbiamo visto in duetto con Noemi, è un singolo ovviamente dal sapore iper estivo che parla anche di un tradimento, ahimè, ed è Carmela. In 23ª posizione sale. 22ª posizione Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, e non ci spostiamo da questo tipo di musica. 21ª posizione stabile Baby K con Tuca Macarena. E allora arriviamo alla 20ª posizione, è un artista che sicuramente mette contenuti nella sua musica e come dire è anche molto molto molto seguito, soprattutto nei live, ma soprattutto c'è una condivisione di pensiero molto forte con il suo pubblico. Parlo di Ultimo, e questa è Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: posizione. Giovanotti è partito il tour, il Giova Summer Party, proprio in Italia, quindi da Olbia, ed è stato anche bellissimo l'omaggio che ha fatto a Francesco Guccini, facendo ascoltare il vecchio e il bambino, a tutta la crew che lo sta accompagnando sul palco proprio nel giorno in cui Guccini era morto. Quindi Giovanotti crea sempre, dà sempre una sacralità molto forte a non soltanto alla sua musica ma anche al live, quindi ogni momento rappresenta veramente qualcosa di molto forte. Ci sarà Gabri Ponte in tutto questo tour e ci sarà proprio un DJ set di Gabri Ponte anche nella prima data di Olbia, quindi 19ª posizione DNA di Gabri Ponte insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

18ª posizione sale Achille Lauro, che ha fatto appunto una scelta che va oltre l'estate, oltre i tormentoni, e siamo nella Città degli Angeli appunto in 18ª posizione con Achille Lauro.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17ª posizione, abbiamo detto che nonostante occupi le ultime posizioni della classifica dei dischi caldi in questo periodo, è però una canzone che è stata pubblicata a marzo, quindi è stato il primissimo tormentone di quest'estate. Parliamo di Fred De Palma, Anitta e M'Skill, che però recupera posizioni in classifica proprio questa settimana con La Testa Gira. Aia!

sedicesima posizione, una canzone che ha convinto a metà e quindi non ha mai raggiunto le vette, quella pubblicata il 3 luglio da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

siamo in 15ª posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri e Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1º maggio e che resiste ancora in classifica, in questo caso in 15ª posizione. Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E devo dire che da adesso in poi, dalla 14esima, 11esima posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, e quindi questo è molto, ma molto interessante. Quindi 14esima posizione per Madame con Mama Non Mama.

sedicesima posizione invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

16ª posizione, quindi ci avviciniamo alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa seconda settimana di agosto. Lui è Saif con Parlar d'amore. Saif ci sta dando grande soddisfazione, perché è vero che insomma crea delle canzoni anche molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlar d'amore, Saif.

E siamo all'undicesima posizione. Insomma, sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour, quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti, ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo, e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti. E quindi buon vento, quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.

0: Wow.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: le tre.
1: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuna

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

gli occhi chiusi

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindi bentornati alla top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Allora, come abbiamo detto, per introdurre le canzoni, i dischi caldi di questa settimana, questa è una settimana svolta sia nella classifica dell'estate 2026, sia per quello che ha rappresentato con l'annuncio dell'ultimo viaggio di Francesco Guccini e la reazione di un pubblico che ha dimostrato quanto serva la musica italiana a 360 gradi. Oltre all'aumento degli stream notevolissimo e anche delle vendite delle canzoni del passato, c'è un altro dato molto interessante, cioè che ogni giorno le piattaforme, soprattutto Spotify, cancellano circa 90.000 brani creati con intelligenza artificiale, il che vuol dire che si rischia ad esempio di avere un'alterazione nella suddivisione dei diritti, perché può una canzone creata totalmente con intelligenza artificiale acquistare tantissimi passaggi, tantissimi stream, a discapito di quelle canzoni che vengono create veramente da autore e veramente interpretate da cantanti veri. Quindi si sta facendo un lavoro immane per riconoscere questi brani e per cacciarli subito da tutte quelle che sono le piattaforme. Ed ecco che il pubblico, conscio anche di quanto sta succedendo, si rifugia in quelle canzoni del passato che sicuramente hanno una storia importante, hanno un racconto dietro ogni canzone, e quindi anche i giovanissimi stanno riscoprendo quella che è la musica del passato. Oppure ci sono artisti che rappresentano questo connubio, così come lo è Francesco Gabbani, che troviamo in decima posizione stabile nella classifica dei top 10, che ha ricordato gli incontri con Francesco Guccini, che ha sempre frequentato la musica del passato, da Celentano a Mina, perché ha proprio lavorato con loro e per loro, e quindi lo fa anche con questa canzone nata sicuramente per l'estate 2026, ma che, come vi ho detto anche nelle scorse puntate, ha una doppia lettura, un significato in più, e quindi decima posizione per Francesco Gabbani con Summer Funk.

coppia con Emma, che sta cercando la sua nuova strada e lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto è stato molto divertente rivederlo. Un incontro tra generazioni interessanti, in questo caso invece è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che rappresenta la nuova strada di Emma, che andremo a scoprire insieme forse al Festival di Sanremo. E quindi ottava posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

In settima posizione, un'artista che viene data quasi per certa al Festival di Sanremo, ma io direi che prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo. Quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl Worth It.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo lo ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera.

Quinta posizione, la canzone anti-estiva, anti-tormentone per eccellenza del 2026, ha dei ritmi anche latini molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso dal quella canzone estiva per eccellenza, e siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinarie della musica italiana, in quinta posizione in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.

Quarta posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia. Insomma, l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia. Ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album, Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto su ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E arriviamo quindi al podio della classifica della top 10 delle Top Week di questa settimana. Scende, lascia la prima posizione Tommaso Paradiso, e insomma voi sapete che quando un artista in tour vengono spinte le sue canzoni anche nelle posizioni alte delle classifiche, e quindi adesso è sceso in terza posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante quest'estate e quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, Lo Siento.

conquistano la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella Year One, quella che seguiamo noi, c'è, insomma, ci sono anche delle differenze sostanziali, ma interessante vedere che sono tornati primi in classifica. Io vi ricordo che insomma non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica sia dei dischi grandi che dei top 10 durante Rai Radio, su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che, insomma, arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica italiana proprio qui sui canali Rai specializzati, e particolare su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: La sofferenza è una delle caratteristiche della vita sportiva di Marco Pantani. Fa da filo conduttore alla sua carriera. La carriera di uno che sembrava andare spesso oltre i propri limiti. Ha avuto tante difficoltà e da quasi tutte, meno una, alla fine, è riuscito a uscire. 6 incidenti ha patito. Metà da dilettante, l'altra metà da professionista, i 3 più gravi. E forse anche per questo, per questa sua lotta contro la sventura, questo non demordere mai, che è stato molto amato, non solo dai tifosi. Gli incidenti e il suo modo di affrontarli, di lottare, di ritornare in selle e continuare e vincere ancora hanno contribuito a costruire il personaggio Pantani. Non l'invincibile, ma l'irriducibile. La gente non ama così follemente gli invincibili, ama gli irriducibili e li ama teneramente, generosi, incredibilmente umili e rivoluzionari. Trasmettono un senso di libertà assoluta e proprio per questo non si lasciano omologare. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound. Il rapporto con la sfortuna, le luci e il buio. Queste le considerazioni di Marco Pastonesi, giornalista, scrittore, una ventina di libri al suo attivo, sul ciclismo e non solo, sempre attento all'aspetto umano delle imprese sportive che ha raccontato.
4: I corridori appartengono a una razza particolare, speciale, unica. Se non è matto, sostengono o commentano i suiveurs, cioè gli sportivi che seguono le corse, appassionati di corse, se non è matto non avrebbe fatto il corridore. Io ho visto corridori cadere a 70 all'ora in volata, ustionarsi la pelle, lacerarsi i muscoli, sfregiarsi il viso e poi incuranti rialzarsi e guadagnare la linea d'arrivo prima di verificare eventuali fratture. Ho visto corridori precipitare in discesa nel vuoto e poi risorgere dal greto di un torrente e risalire in bicicletta. Una delle immagini più simboliche del ciclismo, oltre allo scambio della borraccia tra Gino Bartali e Fausto Coppi, è quella in cui Fiorenzo Magni, il terzo incomodo, proprio in quella stessa era romantica del ciclismo, per sopportare i dolori di una clavicola fratturata, stringe con i denti un nastro attaccato al manubrio. Pantani non è un'eccezione. Cade, scivola, si scontra, si arrota. La strada è di tutti, anche di cani e gatti che la attraversano ignorando divieti, così come automobilisti che non rispettano interruzioni del traffico. È una striscia di asfalto o sterrato che segna il confine fra avventura e disavventura o sventura, fra miracolo e disastro, fra impresa e fallimento.

0: Fra imprese e fallimento, il primo incidente gli capita a 16 anni, 1986, viene investito da un'automobile e poi altri due. Una volta si distrae e finisce contro un camion e l'altra cade. Diverse fratture, una cicatrice gli rimane per sempre sul labbro e quindi ricoveri in ospedale, mesi di riposo, di recupero e arriva il 1995. Anno difficile. Comincia bene, ma poi diventa terribile per Marco Pantani.
1: Buonasera, parliamo di ciclismo. Una brutta botta, fortunatamente senza gravi conseguenze. Marco Pantani, investito da un'auto sulla Via Emilia mentre si allenava, dopo una notte...
0: Il primo maggio 1995, mentre si allena a Sant'Arcangelo di Romagna, sulle strade di casa, viene investito da un'auto.
2: Un brutto primo maggio, purtroppo quando si gira per la strada si è soggetti a queste cose... Questo automobilista non mi ha visto e è andata così. Non è il periodo giusto perché sicuramente avevo bisogno di queste due settimane prima del giro per affinare la condizione e star fermo adesso una settimana mi compromette un po' la preparazione. Speriamo che non mi comprometta la partenza, ecco, questa è la mia preoccupazione maggiore.

0: Questo dichiara in un'intervista il giorno dopo l'incidente fuori dall'ospedale. Lo zigomo destro è tumefatto, anche l'occhio, e il suo timore si concretizza. Impossibile partecipare al Giro d'Italia, ma si riprende in tempo per il Tour, dove ottiene la prima delle sue 8 vittorie e 4 giorni dopo vince anche una seconda tappa. Quell'anno arriva anche terzo ai mondiali in Colombia, inizio ottobre, e 10 giorni più tardi, 18 ottobre 1995, nelle fasi finali della Milano-Torino, in discesa, giù per la collina torinese, viene ancora una volta travolto da un'auto. Un'auto che esce all'improvviso da un cancello e si mette a viaggiare in senso contrario.
1: Buonasera, ancora un incidente per lo sfortunatissimo Marco Pantani, investito oggi sul finale della Milano-Torino e operato per la doppia frattura.
0: Ricovero in ospedale, anche qui diagnosi spaventosa, frattura di tibia perone sulla gamba sinistra, una frattura esposta, viene subito operato e ci sono dei gravi dubbi sul suo recupero, non si sa nemmeno se riuscirà a tornare a correre, se tornerà ai livelli di prima. E rimane fermo 6 mesi, quindi perde tutta un'intera stagione. E il risultato finale è che una gamba da allora sarà sempre più corta dell'altra. Però non si dà per vinto. Il carattere di Marco Pantani lo illustra bene il suo storico direttore sportivo Beppe Martinelli.
2: Partirei più che altro dalla fragilità, perché lui ha avuto tanti incidenti per strada, perché tutti si ricordano dell'incidente della Milano-Torino, ma ne ha avuti altri, dove ha dovuto ripartire da zero, dove ha dovuto dimostrare veramente di avere un carattere al di sopra della normalità. Quando sento dire che era fragile, mi viene un po' da ridere, perché veramente lui ha dimostrato molte volte di avere proprio un coraggio da leone. Tutte le volte che è ripartito più forte di prima e sapeva di riuscire ad arrivare dove voleva lui. Perciò direi che caratterialmente è un carattere forte, un carattere determinato e con la voglia di dimostrare di essere molte volte il più forte, perché non vinci quello che ha vinto lui già da giovane, anche se tu hai una dote sopraffina, però se non la metti in campo, se non hai la determinazione degli allenamenti, alla fine non raggiungi i risultati che ha raggiunto lui. Cioè non si vince tappe al Tour, tappe al Giro, se non hai il carattere forte di arrivare alla competizione in condizioni di poter lottare, perché lui molte volte ha avuto bisogno della squadra, ma tante volte ha fatto anche per conto suo. Basta prendere come esempio la vittoria sull'Alpe d'Huez del 97. Nessuno quel giorno lì sarebbe riuscito a prendere tutti in salita dal momento che c'era via una fuga, che avevamo tirato tutto il giorno. Da quello che mi esprimeva a me durante la tappa non si sentiva tanto forte. Poi alla fine li ha staccati tutti e l'urlo che ha fatto all'arrivo è veramente un urlo di dire: ci sono ritornato dopo la caduta della Milano-Torino, era la prima vittoria importante che faceva, perciò quel giorno lì mi ha dimostrato veramente di avere un carattere da leone.

silenzi Marco Pantani. Il silenzio era il suo modo di essere ed era anche il suo modo di comunicare, di rapportarsi con gli altri. Parlava poco, era riflessivo, rimuginava molto, si caricava così probabilmente. E poi buttava lì una battuta, uno scherzo, anche un mezzo sorriso, più di un mezzo sorriso. Era un modo di non far vedere, di prendere sul serio tutto quello che invece lui prendeva sul serio. Lui prendeva sul serio le gare, il mondo del ciclismo, quella passione che era diventata il suo lavoro. Sembrava avesse bisogno di riscattarsi. E chissà da cosa. Ogni pedalata una rivincita, voleva dimostrare che valeva. E non bastava mai, ogni vittoria aumentava la fame di fare meglio, figurarsi dopo ogni sconfitta, ogni incidente, ogni sfortuna.

0: Nel 1997, a maggio, si presenta al Giro d'Italia con mille dubbi e ansie. Altro incidente. Fa appena in tempo a pedalare per una settimana che nell'ottava frazione che deve arrivare a Cava dei Tirreni, in una discesa, il gruppo andava agli 80 all'ora, un gatto, un siamese grigio, attraversa la strada e c'è una caduta di gruppo. La chiamano la caduta del Chiunzi, era la discesa del valico del Chiunzi. Pantani fatica a recuperare e a rientrare in gruppo. Taglia il traguardo scortato da tutta la squadra, c'è qualcuno che gli tiene la mano sul sellino, ma il giorno dopo non riesce a partire. Lacerazione di un centimetro nel muscolo della coscia sinistra. Il riscatto avviene di nuovo al Tour de France e di nuovo sull'Alpe d'Huez. È in occasione del Tour del 1997 che Pantani per la prima volta esibisce in corsa la bandana da pirata, che diventerà proprio il suo simbolo, diventerà famosa. E l'apoteosi. 19 luglio, tredicesima tappa, Saint-Étienne-Alpe d'Huez. La tappa della rinascita, la tappa del record, che ancora oggi è imbattuto, il record di scalata di quella salita. Parte un po' a bulico, chiuso in se stesso, e poi va via come una fucilata. La telecronaca di Adriano De Zan con il commento tecnico di Davide Cassani di quella giornata felice.
1: Tredicesima tappa, l'Alpe d'Huez. Pantani incomincia il suo forcing nella scia di Pantani-Virenc, poi Urrich in terza posizione, poi c'è Riss, ormai si è staccato il gruppo e Pantani continua a scattare e a voltarsi. 8 chilometri della conclusione e l'Alpe d'Huez ci riporta alla grande Pantani. Marco Pantani vola verso la vittoria, verso il trionfo dell'Alpe d'Huez e vola anche per il podio finale del Tour de France. La situazione, Pantani, poi la maglia gialla di Urrich che è in seconda posizione, in terza posizione c'è Virenc, in quarta Casagrande e insieme a Casagrande Bjarne Riis. È la tredicesima tappa, il 13 porta fortuna a Pantani, tredicesima tappa da Saint-Étienne all'Alpe d'Huez, 203 chilometri per raggiungere quota 1860. Due anni di sofferenze, due anni di sfortune, l'Alpe d'Huez, ultima grande vittoria di Pantani, due anni fa l'Alpe d'Huez ci riporta Pantani. Pantani che aveva iniziato questo tour con molti problemi, aveva iniziato questo tour con molti enigmi, aveva paura di affrontare il tour, aveva paura di queste salite, era forse l'esame finale. Esame che Pantani sta superando con 10 elogi. Il pirata ha colpito, eccolo con le telecamere fisse, a due anni di distanza dalla sua ultima vittoria, il Tour de France ci ripropone un grande, un grandissimo Pantani. Oltre al gesto atletico, bisogna applaudire a Pantani, soprattutto il fatto umano. A livello morale, questo ragazzo che ha avuto tanta fortuna, oggi finalmente può alzare nuovamente le braccia al cielo.
0: Una folla enorme a far da cornice alla sua corsa, un immenso Pantani che scaglia un pugno al cielo dopo aver tagliato il traguardo e dedica la vittoria.

0: Storia a Fabio Casartelli, lo sfortunato ciclista italiano morto 2 anni prima per una caduta proprio al Tour de France. E quel 1997, l'anno del riscatto, e quel Tour, Roberto Conti, suo compagno e gregario negli anni decisivi, uno dei grandi saggi del ciclismo, lo racconta così.
1: Ma il 97, diciamo così, che è stato il primo anno vero di Marco Pantani dopo l'infortunio grosso che aveva avuto nel 95 alla Milano-Torino. Siamo andati al Tour consapevoli, cioè l'obiettivo era di vincere una tappa al Tour, perché sai, il Giro c'era stata la caduta del Chiunzi, e allora sai, sembrava che aveva sta sfortuna, sta alone di sfortuna addosso, che Marco non se l'è mai sentita addosso questa. E siamo andati al Tour, diciamo così, che le prime tappe del Tour sono tutte di pianura lunghissime, una velocità folle, e quando si arrivava in volata gli ultimi 3-4 chilometri cadevano sempre, e allora remore del Giro d'Italia della caduta, io gli dicevo: Marco, stiamo dietro, poi anche se prendi un minuto non succede niente, l'importante è che dobbiamo arrivare a Parigi. E lì difatti c'erano sempre queste cadute, noi dagli ultimi 3 chilometri partivamo a tutto per prendere meno dalla maglia gialla, diciamo così, ci prendevamo sempre quei 30-40 secondi, ma non siamo mai caduti. E lì, dopo, quando è iniziato i Pirenei, si è iniziato a vedere il Marco che iniziava a pedalare, e quando si è arrivati sulle Alpi, vinse l'Alpe d'Huez, poi vinse la tappa di Morzine, che fece un bellissimo numero, e il giorno dopo c'era una tappa, diciamo, quasi di trasferimento, una tappa da fuga dal Tour, perché si partiva da Morzine e si arrivava a Friburgo, c'era un passo alpino che dalla Francia andava in Svizzera, e pronti via si è partiti molto forte, e noi eravamo sempre nelle retrovie, e nelle retrovie c'era anche Brian Rees, che era terzo in classifica, e Marco, io vedevo che lo osservava, lo guardava, lo affiancava, e a un certo punto lui mi affianca e mi fa: Roby, attacchiamo. Io tiro fuori la cartina dalla maglia, che abbiamo le cartine, gli faccio: Marco, ma hai visto la cartina? Dall'ultima salita all'arrivo c'è 60 km. E allora noi attacchiamo. Ma mi raccomando, non dirlo a nessuno. Non ha voluto che io lo dicessi agli altri compagni, perché sai, certi compagni, anche sai, con la fatica così ti viene da dire: oh, dopo noi ci devo attaccare, sai. Non voleva che lo sapesse nessuno. Quando inizia la salita, come al solito portiamo avanti Marco, io faccio un urlo a Sibo: Sibo, mettiti in testa Mena. Lui fa: perché? Mena, gli faccio. E loro lì sono rimasti tutti, ma non sapeva niente di nessuno. Dopo lì Simone ha tirato, Pode ha tirato, Pelliccioli ha tirato, e dopo mi sono messo in testa io con Sberg, e abbiamo fatto un forcing fortissimo, e io ogni tanto mi giravo indietro e vedevo, e c'era anche la lavagna del motociclista che ci dava i tempi, che Riss era staccato, vedevo un minuto e mezzo, e lì ti viene anche più morale, spingi anche di più. Questa salita era lunga 15 km, a 4 km dalla vetta, sai, un po' il ritmo è calato, mi affianca Panta, tiro io, mi fa: no, gli faccio io, no, perché ci stacchi tutti, no, perché c'è Olano, lo dobbiamo staccare. Io ho detto: no, Olano deve rimanere qui con noi, che ci deve aiutare dopo. Solo che Marco era entusiasta del lavoro che aveva fatto, perché aveva staccato Riss, si è messo in testa a tirare, ci ha staccato tutti.
0: Questo era Marco Pantani, uno che era felice quando staccava tutti, anche i suoi compagni. Il lato umano di Marco è raccontato un po' da tutti i compagni di squadra che lo hanno aiutato a vincere. Mario Traversoni, lodigiano, velocista, è uno di loro che ha corso con e per il Panta nel biennio 1997-1998, e fa un ritratto sorridente delle passioni di Marco.
2: Marco Pantani era un ragazzo normalissimo come tutti i ragazzi della sua età. Piaceva divertirsi, piaceva fare tantissime cose, ma le sue passioni principali, oltre ovviamente il ciclismo, erano la caccia, la pesca, e amava cantare. Ci siamo trovati spesso a pescare insieme, e lui comunque la competizione ce l'aveva nel sangue. Qualsiasi cosa che faceva voleva sempre primeggiare, e anche quando veniva a pescare con me, nonostante io avessi un po' più di esperienza rispetto alla sua, era sempre lì che voleva fare qualcosa per arrivare sempre davanti. Quindi questo è il lato di Marco che poi l'ha portato a primeggiare, a diventare quello che è diventato. Mi ricordo un aneddoto: un giorno mi chiama e mi dice: guarda, sono dalle tue parti, stasera cosa facciamo? mi ha preso un po' la sprovvista, però ho detto: dimmi Marco, cosa vuoi fare? Organizziamo, stasera voglio andare a cantare. E andare a cantare un mercoledì sera in un paese, diciamo, sperduto nel Basso Lodigiano era quasi una cosa impossibile. Però ho chiamato un paio di amici e ho trovato in un paesino proprio di due anime questo locale che aveva questo karaoke. Lo chiamo e mi fa: sì, siamo chiusi col karaoke, però se vieni vi ospito volentieri. Logicamente non ho detto chi portavo perché non volevo creare comunque del disappunto, nel senso che raccomandati o cose varie, e ci siamo presentati. La cosa ridicola è che quando entriamo l'hanno riconosciuto subito, però una persona presente ha fatto un commento, diciamo un po' stupido, dicendo: no, ma non può essere Marco Pantani, è troppo piccolo, la testa è troppo piccola. E lì ci siamo messi a ridere, Marco mi guarda, siamo saliti, siamo andati a cantare. Il problema è che poi c'è stato un tantam, nel giro di due ore il paese si è riempito e il proprietario del locale non gli sembrava vero una cosa del genere, tanto è vero che abbiamo creato un movimento che neanche in un locale, diciamo, più blasonato potesse esserci. Quindi è stato un evento importante, ma Marco era questo: dove si muoveva, dove andava, comunque veniva riconosciuto, veniva apprezzato, e lui rispondeva comunque ai suoi tifosi sempre con grande semplicità, ed era quello che lo faceva amare.
0: Alla fine della tappa dell'Alpe d'Huez, incalzato da Adriano De Zana ai microfoni della RAI, dice che per quest'anno, proprio il 97, è molto difficile vincere il Tour, ma in futuro si può puntare a vincerlo. Certo che sì, e certo che ci proverà. E già l'anno prossimo torna per vincere, dice. Lui correva per vincere, per superare tutti e arrivare primo. Cosa doveva fare chi era in squadra con lui? Come si correva con Marco Pantani? Risponde ancora Roberto Conti.
1: Io sono del 64, lui è del 70, diciamo così, che c'è come una generazione nel ciclismo. C'erano tanti campioni, di solito i campioni si muovevano nel finale della corsa, perché era impensabile attaccare prima, perché buttavi via la corsa, ecco. Rarissimamente un campione attaccava da lontano. E quando è arrivato Marco ha stravolto tutta questa cosa qui, perché mi ricordo il Giro d'Italia del 94, è partito a 40 km dall'arrivo su quella salita che c'era arrivare a Merano, era impossibile per uno che faceva classifica a fare quell'attacco lì, e lui l'ha fatto. Il giorno dopo si è ripetuto sulla Prica, cioè sul Mortirola, e al Tour uguale, e lui era questo Marco. E correre per lui, diciamo così, era facile, perché sì, avevi la tensione, la paura, però era facile perché partivi sereno la mattina, perché non sapevi, il direttore faceva la tattica, ma la tattica la faceva Marco in corsa, decideva lui. Marco era così, dovevi stargli più vicino possibile, se ti diceva facciamo questo, lo facevi. Per me era più tranquillo, invece sai, ti dicono dobbiamo attaccare là, ti viene quell'ansia, invece lì così all'improvviso lui ti dice attacchiamo. Questo era il bello del Marco, ecco. Per me era bello correre così con lui.

0: L'importante era andare in fuga. Questo per Marco era il ciclismo, andare in fuga, lasciare indietro tutti, via dal gruppo. Non per niente il suo film preferito, quando glielo hanno chiesto, lui ha risposto Il Fuggitivo, di Andrew Davis, quello con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, dove c'è un innocente che fugge, è solo contro tutti e nessuno riesce a prenderlo. Con questo spirito correva Pantani, leggero, proprio leggero, sembrava un hovercraft in salita. La sua bicicletta sfiorava appena l'asfalto, dava l'impressione di una facilità assoluta, di leggerezza. Era aria, era vento che correva. C'è stato un tempo in cui sosteneva che per lui la fatica in montagna era poesia. Ma poi un giorno, al tour, il giornalista Gianni Mura, grande esperto di ciclismo e di uomini, uno che a Pantani ha voluto bene, che lo ammirava, gli chiede: «Ma perché vai così forte in salita?» E Marco ci pensa un attimo, lo guarda con quei suoi occhi che sono tutta inquietudine e orgoglio, ma al fondo c'è come un sospiro di malinconia e risponde: «Per abbreviare la mia agonia». Ed è una risposta che restituisce un profondo senso di solitudine. Pantani, come tutti i grandi scalatori, era innamorato della solitudine. Una solitudine generosa per come si mangiava la strada, ma anche vorace per come lavorava dentro di lui.
1: Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

Destra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ho visto un re.
1: Se la discuse?
0: Ho visto un

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Gli
0: hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fai e di famiglia.

0: chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
0: È uguale. E in fondo alla strada
1: chi è che c'è?
0: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
0: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.

0: la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
0: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?

a Fabio Seminore. No, adesso

0: Rai Radio tutta italiana.
1: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha conciati.

fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire si saggia. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Puerto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a qui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente. Ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge. Fuori dal gregge, che scrive scemo.

da. Aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Top Week tutta italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: basta per suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

Oro ed argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
2: Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena, e sto solo questa sera che mi sopporto a malapena. Lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa. Ho una bottiglia aperta ma sto vino non di seta, e la tele sempre accesa. Scorrono i titoli di coda di qualche telenovela e io scuoto la testa, nego l'evidenza. Abbiamo perso il treno eppure la coincidenza. Vabbè, pazienza, no, non ha importanza.

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

naso, conta sotto un cielo grigio, gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio

credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: La sofferenza è una delle caratteristiche della vita sportiva di Marco Pantani. Fa da filo conduttore alla sua carriera. La carriera di uno che sembrava andare spesso oltre i propri limiti. Ha avuto tante difficoltà e da quasi tutte, meno una, alla fine è riuscito a uscire. 6 incidenti ha patito, metà da dilettante e l'altra metà da professionista, i 3 più gravi. E forse anche per questo, per questa sua lotta contro la sventura, questo non demordere mai, che è stato molto amato, non solo dai tifosi. Gli incidenti e il suo modo di affrontarli, di lottare, di ritornare in selle e continuare e vincere ancora hanno contribuito a costruire il personaggio Pantani. Non l'invincibile, ma l'irriducibile. La gente non ama così follemente gli invincibili, ama gli irriducibili e li ama teneramente, generosi, incredibilmente umili e rivoluzionari. Trasmettono un senso di libertà assoluta e proprio per questo non si lasciano omologare. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound. Il rapporto con la sfortuna, le luci e il buio. Queste le considerazioni di Marco Pastonesi, giornalista, scrittore, una ventina di libri al suo attivo, sul ciclismo e non solo, sempre attento all'aspetto umano delle imprese sportive che ha raccontato.
1: I corridori appartengono a una razza particolare, speciale, unica. Se non è matto, sostengono o commentano i suiveur, cioè gli sportivi che seguono le corse, appassionati di corse, se non è matto non avrebbe fatto il corridore. Io ho visto corridori cadere a 70 all'ora in volata, ustionarsi la pelle, lacerarsi i muscoli, sfregiarsi il viso, poi incuranti rialzarsi e guadagnare la linea d'arrivo prima di verificare eventuali fratture. Ho visto corridori precipitare in discesa nel vuoto e poi risorgere dal greto di un torrente e risalire in bicicletta. Una delle immagini più simboliche del ciclismo, oltre allo scambio della borraccia tra Gino Bartali e Fausto Coppi, è quella in cui Fiorenzo Magni, il terzo incomodo, proprio in quella stessa era romantica del ciclismo, per sopportare i dolori di una clavicola fratturata, stringe con i denti un nastro attaccato al manubrio. Pantani non è un'eccezione. Cade, scivola, si scontra, si arrota. La strada è di tutti, anche di cani e gatti che la attraversano ignorando divieti, così come automobilisti che non rispettano interruzioni del traffico. È una striscia di asfalto o sterrato che segna il confine fra avventura e disavventura o sventura, fra miracolo e disastro, fra impresa e fallimento.

0: Fra imprese e fallimento, il primo incidente gli capita a 16 anni, 1986. Viene investito da un'automobile e poi altri due. Una volta si distrae e finisce contro un camion e l'altra cade. Diverse fratture, una cicatrice gli rimane per sempre sul labbro e quindi ricoveri in ospedale, mesi di riposo, di recupero, e arriva il 1995. Anno difficile. Comincia bene, ma poi diventa terribile per Marco Pantani.
1: Buonasera, parliamo di ciclismo. Una brutta botta, fortunatamente senza gravi conseguenze. Marco Pantani, investito da un'auto sulla via Emilia mentre si allenava, dopo una notte...
0: Il primo maggio 1995, mentre si allena a Sant'Arcangelo di Romagna, sulle strade di casa, viene investito da un'auto.
2: Un brutto primo maggio. Purtroppo, quando si gira per la strada, si è soggetti a queste cose. Questo automobilista non mi ha visto e è andata così. Non è il periodo giusto, perché sicuramente avevo bisogno di queste due settimane prima del giro per affinare la condizione, e star fermo adesso una settimana mi compromette un po' la preparazione. Speriamo che non mi comprometta la partenza, ecco, questa è la mia preoccupazione maggiore.
0: Questo dichiara in un'intervista il giorno dopo l'incidente fuori dall'ospedale. Lo zigomo destro è tumefatto, anche l'occhio, e il suo timore si concretizza. Impossibile partecipare al Giro d'Italia, ma si riprende in tempo per il Tour, dove ottiene la prima delle sue 8 vittorie. E 4 giorni dopo vince anche una seconda tappa. Quell'anno arriva anche terzo ai mondiali in Colombia, inizio ottobre, e 10 giorni più tardi, 18 ottobre 1995, nelle fasi finali della Milano-Torino, in discesa, giù per la collina torinese, viene ancora una volta travolto da un'auto. Un'auto che esce all'improvviso da un cancello e si mette a viaggiare in senso contrario.
3: Buonasera, ancora un incidente per lo sfortunatissimo Marco Pantani, investito oggi sul finale della Milano-Torino e operato per la doppia frattura.
0: Ricovero in ospedale anche qui, diagnosi spaventosa, frattura di tibia perone sulla gamba sinistra, una frattura esposta, viene subito operato e ci sono dei gravi dubbi sul suo recupero. Non si sa nemmeno se riuscirà a tornare a correre, se tornerà ai livelli di prima. E rimane fermo 6 mesi, quindi perde tutta un'intera stagione. E il risultato finale è che una gamba da allora sarà sempre più corta dell'altra. Però non si dà per vinto. Il carattere di Marco Pantani lo illustra bene il suo storico direttore sportivo Beppe Martinelli.
4: Partirei più che altro dalla fragilità, perché lui ha avuto tanti incidenti per strada, perché tutti si ricordano dell'incidente della Milano-Torino, ma ne ha avuti altri, dove ha dovuto ripartire da zero, dove ha dovuto dimostrare veramente di avere un carattere al di sopra della normalità. Quando sento dire che era fragile, mi viene un po' da ridere, perché veramente lui ha dimostrato molte volte di avere proprio un coraggio da leone. Tutte le volte che è ripartito più forte di prima e sapeva di riuscire ad arrivare dove voleva lui. Perciò direi che caratterialmente è un carattere forte, un carattere determinato, e con la voglia di dimostrare di essere molte volte il più forte, perché non vinci quello che ha vinto lui già da giovane, anche se tu hai una dote sopraffina, però se non la metti in campo, se non hai la determinazione degli allenamenti, alla fine non raggiungi i risultati che ha raggiunto lui. Cioè, non si vince tappe al Tour, tappe al Giro, se non hai il carattere forte di arrivare alla competizione in condizioni di poter lottare. Perché lui molte volte ha avuto bisogno della squadra, ma tante volte ha fatto anche per conto suo. Basta prendere come esempio la vittoria sull'Alpe d'Huez del 97. Nessuno quel giorno lì sarebbe riuscito a prendere tutti in salita, dal momento che c'era via una fuga, che avevamo tirato tutto il giorno. Da quello che mi esprimeva a me durante la tappa non si sentiva tanto forte. Poi alla fine li ha staccati tutti, e l'urlo che ha fatto all'arrivo è veramente un urlo di dire: ci sono ritornato dopo la caduta della Milano-Torino. Era la prima vittoria importante che faceva, perciò quel giorno lì mi ha dimostrato veramente di avere un carattere da leone.
0: Carattere da leone, quindi ruggiti ma anche grandi silenzi. Era un uomo di silenzi, Marco Pantani. Il silenzio era il suo modo di essere ed era anche il suo modo di comunicare, di rapportarsi con gli altri. Parlava poco, era riflessivo, rimuginava molto, si caricava così probabilmente. E poi buttava lì una battuta, uno scherzo, anche un mezzo sorriso, più di un mezzo sorriso. Era un modo di non far vedere, di prendere sul serio tutto quello che invece lui prendeva sul serio. Lui prendeva sul serio le gare, il mondo del ciclismo, quella passione che era diventata il suo lavoro. Sembrava avesse bisogno di riscattarsi. E chissà da cosa. Ogni pedalata una rivincita, voleva dimostrare che valeva. E non bastava mai. Ogni vittoria aumentava la fame di fare meglio, figurarsi dopo ogni sconfitta, ogni incidente, ogni sfortuna.

Nel 1997, a maggio, si presenta al Giro d'Italia con mille dubbi e ansie. Altro incidente. Fa appena in tempo a pedalare per una settimana che nell'ottava frazione che deve arrivare a Cava dei Tirreni, in una discesa, il gruppo andava agli 80 all'ora, un gatto, un siamese grigio, attraversa la strada e c'è una caduta di gruppo. La chiamano la caduta del Chiunzi, era la discesa del valico del Chiunzi. Pantani fatica a recuperare e a rientrare in gruppo. Taglia il traguardo scortato da tutta la squadra, c'è qualcuno che gli tiene la mano sul sellino, ma il giorno dopo non riesce a partire. Lacerazione di un centimetro nel muscolo della coscia sinistra. Il riscatto avviene di nuovo al Tour de France e di nuovo sull'Alpe d'Huez. È in occasione del Tour del 1997 che Pantani per la prima volta esibisce in corsa la bandana da pirata, che diventerà proprio il suo simbolo, diventerà famosa. E l'apoteosi. 19 luglio, 13ª tappa, Saint-Étienne Alpe d'Huez. La tappa della rinascita, la tappa del record, che ancora oggi è imbattuto, il record di scalata di quella salita. Parte un po' a bulico, chiuso in se stesso, e poi va via come una fucilata.

0: Pantani incomincia il suo forcing nella scia di Pantani Virenk, poi Urrich in terza posizione, poi c'è Riss, ormai si è staccato il gruppo e Pantani continua a scattare e a voltarsi. 8 km della conclusione e l'Alpe d'Huez ci riporta alla grande Pantani. Marco Pantani vola verso la vittoria, verso il trionfo dell'Alpe d'Huez e vola anche per il podio finale del Tour de France. La situazione, Pantani, poi la maglia gialla di Urrich che è in seconda posizione, in terza posizione c'è Virenk, in quarta Casagrande e insieme a Casagrande Bjarne Riis. È la 13esima tappa, il 13 porta fortuna a Pantani, 13esima tappa da Saint-Étienne all'Alpe d'Huez, 203 km per raggiungere quota 1860. Due anni di sofferenze, due anni di sfortune, l'Alpe d'Huez, ultima grande vittoria di Pantani, due anni fa l'Alpe d'Huez ci riporta Pantani. Pantani che aveva iniziato questo tour con molti problemi, aveva iniziato questo tour con molti enigmi, aveva paura di affrontare il tour, aveva paura di queste salite, era forse l'esame finale. Esame che Pantani sta superando con 10 lode. Il pirata ha colpito, eccolo con le telecamere fisse, a due anni di distanza dalla sua ultima vittoria, il Tour de France ci ripropone un grande, un grandissimo Pantani. Oltre al gesto atletico bisogna applaudire a Pantani, soprattutto il fatto umano. A livello morale, questo ragazzo che ha avuto tanta, tanta fortuna, oggi finalmente può alzare nuovamente le braccia al cielo.
1: Una folla enorme a far da cornice alla sua corsa, un immenso Pantani che scaglia un pugno al cielo dopo aver tagliato il traguardo e dedica la vittoria a Fabio Casartelli, lo sfortunato ciclista italiano morto due anni prima per una caduta proprio al Tour de France. E quel 1997, l'anno del riscatto, e quel Tour, Roberto Conti, suo compagno e gregario negli anni decisivi, uno dei grandi saggi del ciclismo, lo racconta così.
2: Ma il 97, diciamo così, che è stato il primo anno vero di Marco Pantani dopo l'infortunio grosso che aveva avuto nel 95 alla Milano-Torino. Siamo andati al Tour consapevoli, cioè l'obiettivo era di vincere una tappa al Tour, perché sai, il Giro c'era stata la caduta del Chiunzi, allora sai, sembrava che aveva sta sfortuna, sta alone di sfortuna addosso, che Marco non se l'è mai sentita addosso questa. E siamo andati al Tour, diciamo così, che le prime tappe del Tour sono tutte di pianura lunghissime, una velocità folle, e quando si arrivava in volata gli ultimi 3-4 km cadevano sempre, e allora remore del Giro d'Italia della caduta, io gli dicevo: Marco, stiamo dietro, poi anche se prendi un minuto non succede niente, l'importante è che dobbiamo arrivare a Parigi. E lì difatti c'erano sempre queste cadute, noi dagli ultimi 3 chilometri partivamo a tutto per prendere meno dalla maglia gialla, diciamo così, ci prendevamo sempre quei 30-40 secondi, ma non siamo mai caduti. E lì dopo, quando è iniziato i Pirenei, si è iniziato a vedere il Marco che iniziava a pedalare, e quando si è arrivati sulle Alpi vinse l'Alpe d'Huez, poi vinse la tappa di Morzin che fece un bellissimo numero, e il giorno dopo c'era una tappa, diciamo, quasi di trasferimento, una tappa da fuga dal Tour, perché si partiva da Morzin e si arrivava a Friburgo, c'era un passo alpino che dalla Francia andava in Svizzera, e pronti via si è partiti molto forte, e noi eravamo sempre nelle retrovie, e nelle retrovie c'era anche Brian Riis che era terzo in classifica, e Marco, io vedevo che lo osservava, lo guardava, lo affiancava, e a un certo punto lui mi affianca e mi fa: Roby, attacchiamo. Io tiro fuori la cartina dalla maglia, che abbiamo le cartine, gli faccio: Marco, ma hai visto la cartina? Dall'ultima salita all'arrivo c'è 60 km. E allora? Noi attacchiamo. Ma mi raccomando, non dirlo a nessuno. Non ha voluto che io lo dicessi agli altri compagni, perché sai, certi compagni, anche sai, con la fatica così, ti viene da dire: oh, dopo noi ci devo attaccare, sai. Non voleva che lo

0: spesso nessuno. Quando inizia la salita, come al solito portiamo avanti Marco e io faccio un urlo a Sibo: Sibo, mettiti in testa Mena. Lui fa: perché? Mena! Gli faccio. E loro lì sono rimasti tutti, ma non sapeva niente di nessuno. Dopo lì Simone ha tirato, Pode ha tirato, Pelliccioli ha tirato, e dopo mi sono messo in testa io con Sberg e abbiamo fatto un forcing fortissimo, e io ogni tanto mi giravo indietro e vedevo, e c'era anche la lavagna del motociclista che ci dava i tempi che Riss era staccato, vedevo un minuto e mezzo, e lì ti viene anche più morale, spinge anche di più. Questa salita era lunga 15 km, a 4 km dalla vetta, sai, un po' il ritmo è calato, mi affianca Panta, tiro io, mi fa no, gli faccio io no, perché ci stacchi tutti, no no, perché c'è Olano, lo dobbiamo staccare. Ho detto no, Olano deve rimanere qui con noi, che ci deve aiutare dopo. Solo che Marco era entusiasta del lavoro che aveva fatto, perché aveva staccato Riss, si è messo in testa a tirare, ci ha staccato tutti.
1: Questo era Marco Pantani, uno che era felice quando staccava tutti, anche i suoi compagni. Il lato umano di Marco è raccontato un po' da tutti i compagni di squadra che lo hanno aiutato a vincere. Mario Traversoni, lodigiano, velocista, è uno di loro che ha corso con e per il Panta nel biennio 1997-1998 e fa un ritratto sorridente delle passioni di Marco.
2: Marco Pantani era un ragazzo normalissimo come tutti i ragazzi della sua età. Piaceva divertirsi, piaceva fare tantissime cose, ma le sue passioni principali, oltre ovviamente il ciclismo, erano la caccia, la pesca e amava cantare. Ci siamo trovati spesso a pescare insieme e lui comunque la competizione ce l'aveva nel sangue. Qualsiasi cosa che faceva voleva sempre primeggiare, e anche quando veniva a pescare con me, nonostante io avessi un po' più di esperienza rispetto alla sua, era sempre lì che voleva fare qualcosa per arrivare sempre davanti. Quindi questo è il lato di Marco che poi l'ha portato a primeggiare, a diventare quello che è diventato. Mi ricordo un aneddoto: un giorno mi chiama e mi dice: guarda, sono dalle tue parti, stasera cosa facciamo? Mi ha preso un po' la sprovvista, però ho detto: dimmi Marco, cosa vuoi fare? Organizziamo. Stasera voglio andare a cantare. E andare a cantare un mercoledì sera in un paese, diciamo, sperduto nel Basso Lodigiano era quasi una cosa impossibile. Però ho chiamato un paio di amici e ho trovato in un paesino proprio di due anime questo locale che aveva questo karaoke. Lo chiamo e mi fa: sì, siamo chiusi col karaoke, però se vieni vi ospito volentieri. Logicamente non ho detto chi portavo, perché non volevo creare comunque del disappunto, nel senso che raccomandati o cose varie, e ci siamo presentati. La cosa ridicola è che quando entriamo l'hanno riconosciuto subito, però una persona presente ha fatto un commento, diciamo, un po' stupido, dicendo: no, ma non può essere Marco Pantani, è troppo piccolo, la testa è troppo piccola. E lì ci siamo messi a ridere, Marco mi guarda, siamo saliti, siamo andati a cantare. Il problema è che poi c'è stato un tantam: nel giro di due ore il paese si è riempito e il proprietario del locale non gli sembrava vero una cosa del genere, tanto è vero che abbiamo creato un movimento che neanche in un locale, diciamo, più blasonato potesse esserci. Quindi è stato un evento importante, ma Marco era questo: dove si muoveva, dove andava, comunque veniva riconosciuto, veniva apprezzato, e lui rispondeva comunque ai suoi tifosi sempre con grande semplicità, ed era quello che lo faceva amare.
1: Alla fine della tappa dell'Alpe d'Huez, incalzato da Adriano De Zana ai microfoni della RAI, dice che per quest'anno, proprio nel 97, è molto difficile vincere il Tour, ma in futuro si può puntare a vincerlo. Certo che sì, e certo che ci proverà. E già l'anno prossimo torna per vincere, dice. Lui correva per vincere, per superare tutti e arrivare primo. Cosa doveva fare chi era in squadra con lui? Come si correva con Marco Pantani? Risponde ancora Roberto Conti.
0: Io sono del 64, lui è del 70, diciamo così, che c'è come una generazione nel ciclismo. C'erano tanti campioni, di solito i campioni si muovevano nel finale della corsa, perché era impensabile attaccare prima, perché buttavi via la corsa, ecco. Rarissimamente un campione attaccava da lontano. E quando è arrivato Marco, ha stravolto tutta questa cosa qui, perché mi ricordo il Giro d'Italia del 94, è partito a 40 km dall'arrivo su quella salita che c'era, arrivare a Merano era impossibile per uno che faceva classifica a fare quell'attacco lì, e lui l'ha fatto. Il giorno dopo si è ripetuto sulla Prica, cioè sul Mortirola, e al Tour uguale, e lui era questo, Marco, e correre per lui, diciamo così, era facile, perché sì, avevi la tensione, la paura, però era facile perché partivi sereno la mattina, perché non sapevi, il direttore faceva la tattica, ma la tattica la faceva Marco in corsa, decideva lui. Marco era così, dovevi stargli più vicino possibile, se ti diceva facciamo questo, lo facevi. Per me era più tranquillo, invece sai, ti dicono dobbiamo attaccare là, ti viene quell'ansia, invece lì così all'improvviso lui ti dice attacchiamo, e attacchiamo. Questo era il bello del Marco, ecco. Per me era bello correre così con lui.

0: L'importante era andare in fuga. Questo per Marco era il ciclismo, andare in fuga, lasciare indietro tutti, via dal gruppo. Non per niente il suo film preferito, quando glielo hanno chiesto, lui ha risposto Il Fuggitivo, di Andrew Davis, quello con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, dove c'è un innocente che fugge. È solo contro tutti e nessuno riesce a prenderlo. Con questo spirito correva Pantani, leggero, proprio leggero, sembrava un hovercraft in salita. La sua bicicletta sfiorava appena l'asfalto, dava l'impressione di una facilità assoluta, di leggerezza. Era aria, era vento che correva. C'è stato un tempo in cui sosteneva che per lui la fatica in montagna era poesia. Ma poi un giorno, al tour, il giornalista Gianni Mura, grande esperto di ciclismo e di uomini, uno che a Pantani ha voluto bene, che lo ammirava, gli chiede: «Ma perché vai così forte in salita?» E Marco ci pensa un attimo, lo guarda con quei suoi occhi che sono tutta inquietudine e orgoglio, ma al fondo c'è come un sospiro di malinconia e risponde: «Per abbreviare la mia agonia». Ed è una risposta che restituisce un profondo senso di solitudine. Pantani, come tutti i grandi scalatori, era innamorato della solitudine. Una solitudine generosa per come si mangiava la strada, ma anche vorace per come lavorava dentro di lui.
1: Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia.

0: siano liberi.
1: Ore 19, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa è una settimana molto particolare, uno perché siamo nel cuore dell'estate, anzi l'abbiamo abbondantemente superato, direi, per nostra fortuna per quanto riguarda il caldo, forse non fortunati perché insomma sta per finire l'estate, ma diciamo che moltissimi di voi ci dicono che insomma aspettate la fine di questa estate, e poi soprattutto perché è partito per il suo ultimo viaggio uno dei più grandi autori, interpreti, scrittore, insomma artista che la musica italiana abbia mai avuto, e cioè Francesco Guccini. Ed è molto interessante il fatto che ci sia stato un cosiddetto feedback da parte del pubblico assolutamente straordinario, anche per tutti i canali di Radio Rai e per il nostro canale Tutta Italiana, perché questo vuol dire che c'è un bisogno, una sete di musica anche di alto livello, di contenuti assolutamente importante, e contrasta un po' con quella che è la classifica, soprattutto quando siamo in estate. Quindi spero che questo sia un forte indicatore per le case discografiche, che possano comunque anche produrre cose diverse. Qualcuno ci sta anche provando anche in estate, quindi questo è sicuramente un ottimo segnale. Quindi noi andiamo alla classifica. La musica che vi proponiamo in questo programma è ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, ma insomma una riflessione devono farle anche le radio italiane, ed essere coraggiose, anzi non coraggiose, assolutamente normale come cosa, quella di trasmettere musica di autori molto importanti e con contenuti importanti. Anche le adunate, quelle spontanee che sono nate la sera in cui è morto Francesco Guccini, con gente che in piazza cantava le sue canzoni, dimostra che c'è un bisogno, una sete di questo tipo di musica. Lo dimostrano anche i dati, perché gli stream che riguardano le canzoni del passato stanno aumentando in maniera vertiginosa. Si parla dell'85% di stream di canzoni del passato rispetto al 15% di canzoni del presente. Quindi questa è una riflessione molto importante anche in vista del prossimo Festival di Sanremo. Comunque vi andiamo a raccontare in questo programma ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse. Poi in Disco Rai mercoledì alle 13 e alle 19 potete trovare le interviste agli artisti che abbiamo incontrato durante l'ultima stagione. Poi c'è stato anche lo speciale ovviamente Francesco Guccini, con l'intervista che gli avevo fatto 10 anni fa, ma nel corso della giornata su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare veramente tutti i tipi di musica, e soprattutto anche la grandissima musica italiana come quella che ha rappresentato Francesco Guccini. Allora, prima di partire con i dischi caldi, quindi dalla 20ª all'11ª posizione, vediamo un po' le 5 canzoni che sono rimaste fuori da questa classifica. In 25ª posizione scende America, la cover di Gianna Nannini insieme a Marracash, per un album che tributo che pubblicherà a settembre. 24ª posizione in discesa Businessman di Dito nella Piaga. 23ª posizione invece sale il nuovo singolo di Cioffi, lo abbiamo visto in duetto con Noemi, è un singolo ovviamente dal sapore iper estivo che parla anche di un tradimento, ahimè, ed è Carmela. In 23ª posizione sale. 22ª posizione Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, e non ci spostiamo da questo tipo di musica. 21ª posizione stabile Baby K con Tuca Macarena. E allora arriviamo alla 20ª posizione. È un artista che sicuramente mette contenuti nella sua musica e come dire è anche molto molto molto seguito, soprattutto nei live, ma soprattutto c'è una condivisione di pensiero molto forte con il suo pubblico. Parlo di Ultimo, e questa è Romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E siamo alla 19ª posizione. Jovanotti è partito il tour, il Jova Summer Party, proprio in Italia, quindi da Olbia. Ed è stato anche bellissimo l'omaggio che ha fatto a Francesco Guccini, facendo ascoltare il vecchio e il bambino a tutta la crew che lo sta accompagnando sul palco proprio nel giorno in cui Guccini era morto. Quindi Jovanotti crea sempre, dà sempre una sacralità molto forte a non soltanto alla sua musica, ma anche al live, e quindi ogni momento rappresenta veramente qualcosa di molto forte. Ci sarà Gabri Ponte in tutto questo tour, e ci sarà proprio un DJ set di Gabri Ponte anche nella prima data di Olbia. Quindi 19ª posizione, DNA di Gabri Ponte insieme a Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Italia.
1: 18ª posizione sale Achille Lauro, che ha fatto appunto una scelta che va oltre l'estate, oltre i tormentoni, e siamo nella Città degli Angeli appunto in 18ª posizione con Achille Lauro.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17ª posizione, abbiamo detto che nonostante occupi le ultime posizioni della classifica dei dischi caldi in questo periodo, è però una canzone che è stata pubblicata a marzo, quindi è stato il primissimo tormentone di quest'estate, e parliamo di Fred De Palma, Anitta e Mskill, che però recupera posizioni in classifica proprio questa settimana con La Testa Gira. Aia!

tredicesima posizione, una canzone che ha convinto a metà e quindi non ha mai raggiunto le vette, quella pubblicata il 3 luglio da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

siamo in 15ª posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri e Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1º maggio e che resiste ancora in classifica, in questo caso in 15ª posizione. Fulminacci.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E devo dire che da adesso in poi, dalla 14ª-11ª posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, quindi questo è molto, ma molto interessante. Quindi 14ª posizione per Madame con Mama Non Mama.

sedicesima posizione invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

12ª posizione, quindi ci avviciniamo alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa seconda settimana di agosto. Lui è Saif con Parlar d'amore. Saif ci sta dando grande soddisfazione, perché è vero che insomma crea delle canzoni anche molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlar d'amore, Saif.

e siamo all'undicesima posizione. Insomma, sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour, quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti, ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo, e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti. E quindi buon vento, quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

che forse qualcosa di buono c'è e ti piace.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindi bentornati alla top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Allora, come abbiamo detto, per introdurre le canzoni, i dischi caldi di questa settimana, questa è una settimana svolta sia nella classifica dell'estate 2026, sia per quello che ha rappresentato con l'annuncio dell'ultimo viaggio di Francesco Guccini e la reazione di un pubblico che ha dimostrato quanto serva la musica italiana a 360 gradi. Oltre all'aumento degli stream notevolissimo e anche delle vendite delle canzoni del passato, c'è un altro dato molto interessante, cioè che ogni giorno le piattaforme, soprattutto Spotify, cancellano circa 90.000 brani creati con intelligenza artificiale, il che vuol dire che si rischia ad esempio di avere un'alterazione nella suddivisione dei diritti, perché può una canzone creata totalmente con intelligenza artificiale acquistare tantissimi passaggi, tantissimi stream, a discapito di quelle canzoni che vengono create veramente da autore e veramente interpretate da cantanti veri. Quindi si sta facendo un lavoro immane per riconoscere questi brani e per cacciarli subito da tutte quelle che sono le piattaforme. Ed ecco che il pubblico, conscio anche di quanto sta succedendo, si rifugia in quelle canzoni del passato che sicuramente hanno una storia importante, hanno un racconto dietro ogni canzone, e quindi anche i giovanissimi stanno riscoprendo quella che è la musica del passato. Oppure ci sono artisti che rappresentano questo connubio, così come lo è Francesco Gabbani, che troviamo in decima posizione stabile nella classifica dei top 10, che ha ricordato gli incontri con Francesco Guccini, che ha sempre frequentato la musica del passato, da Celentano a Mina, perché ha proprio lavorato con loro e per loro, e quindi lo fa anche con questa canzone nata sicuramente per l'estate 2026, ma che, come vi ho detto anche nelle scorse puntate, ha una doppia lettura, un significato in più, e quindi decima posizione per Francesco Gabbani con Summer Funk.

all'ottava posizione siamo ad un altro artista in coppia con Emma, che sta cercando la sua nuova strada e lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto è stato molto divertente rivederlo. Un incontro tra generazioni interessanti, in questo caso invece è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che rappresenta la nuova strada di Emma, che andremo a scoprire insieme forse al Festival di Sanremo. E quindi ottava posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

all'ultima posizione, un'artista che viene data quasi per certa al Festival di Sanremo, ma io direi che prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo. Quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl Worth It.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo lo ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera.

molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso dal quella canzone estiva per eccellenza. E siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinarie della musica italiana, in quinta posizione e in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.

quarta posizione Samurai J con Flamenco Paranoia, e insomma l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia, ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto sul ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Arriviamo quindi al podio della classifica della top 10 delle Top Week di questa settimana. Scende, lascia la prima posizione Tommaso Paradiso, e insomma voi sapete che quando un artista in tour vengono spinte le sue canzoni anche nelle posizioni alte delle classifiche, e quindi adesso è sceso in terza posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante quest'estate e quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo siento.

riconquistano la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella Year One, quella che seguiamo noi, c'è, insomma, ci sono anche delle differenze sostanziali, ma interessante vedere che sono tornati primi in classifica. Io vi ricordo che insomma non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica sia dei dischi classici che dei top 10 durante Rai Radio, su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che, insomma, arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica italiana proprio qui sui canali Rai specializzati, e in particolare su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa. Non mi ricordo mai dove li metto. Gettati con la lista della spesa nell'ultimo cassetto.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Sembra sempre inverno.

così, è così, è così, che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui, è così.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Stai ascoltando Rai Radio tutta italiana.

sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Quale allegria se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via. Quale allegria, da da di da. Quale allegria se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma non so più dove cercarti. Quale allegria. Quale allegria.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, i fatti principali ma soprattutto le canzoni suonate dalle radio nel 1976. Il 6 febbraio scoppia lo scandalo Lockheed, il 10 marzo precipita la cabinovia nel Cermis, oltre 40 vittime, 24 marzo colpo di stato militare in Argentina, destituita Isabel Perón. 6 maggio, terremoto del Friuli, alle 21.07, una serie di scosse del decimo grado della scala Mercalli causano quasi 1000 vittime. 10 luglio, a Seveso si sprigiona una nube tossica, provocando molte vittime. 29 luglio, in Cina un terremoto uccide 240.000 persone e ne ferisce gravemente oltre 150.000. Il 9 settembre, sempre in Cina, muore il leader Mao Zedong. Moriva il 12 gennaio del 76 Agatha Christie, la scrittrice di romanzi gialli. Il 17 marzo si spegneva il regista italiano Luchino Visconti. Jean Gabin, l'attore francese, moriva il 15 novembre. Tra i film usciti quell'anno, Tutti gli uomini del presidente. Usciva nel 76 anche il secondo tragico Fantozzi. Rocky è nata una stella, Quinto potere, King Kong e L'immagine allo specchio. Sanremo nel 76 lo vinceva Peppino Di Capri con Non lo faccio più. Al secondo posto Wes e Dori Ghezzi, Come stai? Al terzo posto, pari merito, Gli occhi di tua madre di Sandro Giacobbe e Volo AZ-504 degli Albatros. E adesso un anno di musica, il 1976.

Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa.

molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi in qualche amore via, fare finta di fregarmi.

Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.